0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

il turismo a Roma ultimamente ha registrato numeri da record. La città ha superato infatti 52 milioni di presenze annue e la spesa dei soli visitatori stranieri ha già superato i 10 miliardi di euro, un

settore che continua crescita grazie proprio ai grandi eventi. Allora continuiamo pure a fare le vacanze romane. 1983 con la musica di Mattia Bazar e soprattutto con questa grande voce femminile in primo piano. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, ora Elton John.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ci hanno saputo fare tantissimo, è sempre una festa ogni volta che si ascoltano i Coldplay. Up and Up negli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina insieme. Buongiorno, tra poco redazione pronta per le news.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
5: Uguale super risparmio nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim, i pezzi di Agora,
0: di risparmio, di qualità. Sempre informati adesso con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
6: Buona giornata da Valentina Lorusso. Rafforzamento dei controlli e dei presidi da parte delle forze dell'ordine dopo quanto accaduto mercoledì sera al largo Gaetana Agnesi. Ad annunciare la stretta è stato ieri pomeriggio il sindaco Gualtieri, che in una nota diffusa dal Campidoglio ha fatto sapere di aver interloquito con il prefetto Giannini. Quanto accaduto l'altra sera nei pressi del Colosseo, un episodio grave che va condannato con la massima nettezza, ha commentato Gualtieri. Al tempo stesso va sottolineato il tempestivo intervento congiunto della polizia locale e delle forze dell'ordine. I lavori per realizzare a Fiumicino un porto crocieristico privato della Royal Caribbean sono almeno per il momento bloccati. Con la sentenza pubblicata ieri, il TAR ha infatti annullato il decreto del novembre 2025 con cui i ministeri dell'ambiente e della cultura avevano dato il via libera all'opera. Il concerto di Ultimo questa sera a Tor Vergata, strade chiuse da ieri, parcheggi a Nagnina chiusi, metro A e C attive. H24, il prato delle Vele di Calatrava, ospiterà il concerto di Ultimo. Le chiusure stradali sono partite già da ieri. La polizia di Roma Capitale ha disposto limitazioni su decine di strade tra il municipio 6 e il municipio 7, la zona del Grande Raccordo.

0: raggiungere l'area in auto non è praticabile. Siamo allo sport con il tennis. Wimbledon, Sinner piega Brooksby e va agli ottavi di finale. L'alto atesino batte l'americano in 3-7 e affronterà il giapponese Mochizuki. Passa il turno anche Djokovic. Il calcio mondiali, Australia a capo a rigori, Egitto per la prima volta agli ottavi. L'Argentina batte Capo Verde per 3-2. Colombia gara finisce 1-0. Da oggi via agli ottavi di finale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

0: grande successo, anzi grandissimo, del 2018 dei giornalisti in New York su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon sabato mattina da Silvia Giansanti. Tra poco il primo appuntamento Good Life. Hai caldo? Friggi un uovo sull'asfalto.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
7: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ciminellicasa.it.
8: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 111.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Ora si vince.
0: Arriva il momento per giocare Summertime, la rassegna estiva della Casa del Jazz nei giardini di Villa Osio. I grandi protagonisti del jazz nazionale e internazionale per vivere l'estate nel segno della grande musica. E allora è il momento di giocare. Si può inviare un messaggio WhatsApp comodamente al 320 20 41 433. La parola chiave è jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
13: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi. Tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa ANEC AGIS Lazio.
14: Caldo e torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
15: Supermercati M.A. La convenienza raddoppia! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 9 luglio, fetta Sisi prosciutto di montagna un etto a 99 centesimi e vallelata Galbani 180 grammi per 4 a 4,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
16: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: connessione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: ma quanto lo amiamo, Michael Bublé, Evan Matthew Yet su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere in questo sabato 4 luglio 2026. C'è il primo appuntamento Good Life e c'è anche una giornata molto bizzarra in giro per il mondo che ci aiuta a riflettere sul caldo e il clima del nostro pianeta. Il giorno dell'uovo fritto sul marciapiede. Buono, sai, batteri. Nasce da una provocazione divertente, ovvero che fa così caldo che si potrebbe cuocere appunto un uovo direttamente sull'asfalto. Al di là della leggenda urbana, che nella realtà funziona raramente senza superfici particolarmente roventi, questa ricorrenza ci ricorda quanto il caldo influenzi il nostro corpo e le nostre abitudini. In estate tendiamo a pretendere da noi stessi lo stesso ritmo che manteniamo nelle altre stagioni, eppure il nostro organismo lavora già duramente per regolare la temperatura corporea. Ecco, appunto, mettiamoci altro, però a volte siamo costretti, no? I tempi, il lavoro, gli impegni, le scadenze. Per questo è normale sentirsi più stanchi, meno concentrati e più inclini a cercare pause e momenti di recupero. Le civiltà mediterranee lo avevano capito da secoli e la pausa nelle ore più calde della giornata non era pigrizia, ma una strategia intelligente di adattamento al clima. Il vero messaggio di questa curiosa giornata potrebbe essere proprio questo: ascoltare il corpo, bere di più, cercare l'ombra, rallentare quando serve e accettare che non tutte le giornate debbano essere vissute alla massima velocità. Potremmo dirla così: il nostro corpo, per vivere nel benessere ed esprimersi al meglio, proprio come un uovo al sole, ha bisogno della giusta temperatura. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Grande successo di Giorgia, meravigliosa, per fare a meno di te, Subdimensione Suono Soft, ma non possiamo fare a meno dell'informazione, soprattutto poi di Primo Mattino, tra poco collegamento con la redazione, ancora buongiorno a Valentina Lo Russo che è in turno e poi il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi, grande cinema d'autore, dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
11: Buona giornata da Valentina. Lo Russo giallo all'ospedale israelitico, rubate 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato diversi testimoni. L'oppioide sintetico è 100 volte più potente della morfina, l'utilizzo nel Nord America è diventata un'emergenza nazionale. Il triplice omicidio di Casalotti avrebbe organizzato ogni dettaglio con estrema precisione, non solo l'aggressione ma anche la fuga immediata pianificata per guadagnare ore preziose prima di essere identificato. Le indagini sul triplice omicidio avvenuto il 26 giugno in via Montiglio si concentrano ora su Shahadat Hossain, il 43enne originario del Bangladesh. L'ipotesi seguita dalla squadra mobile è che il sospettato abbia potuto contare sull'appoggio di almeno un complice per far perdere le proprie tracce. Si è aperto all'insegna della memoria e dell'identità nazionale l'anno sociale 2026-27 del Rotary italiano, che conta 760 club e 40.000 soci. I 14 governatori distrettuali hanno deposto una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. Papa Leone oggi a Lampedusa, nel giorno delle celebrazioni americane. Il pontefice ha scelto di essere sull'isola. La prima tappa sarà davanti alle tombe di chi ha perso la vita nei naufragi. Poi la sosta alla Porta d'Europa e la visita al Molo Favaloro, dove benedirà la targa intitolata Papa Francesco. Lo sport, il tennis Wimbledon, Jannik Sinner piega Brusby e va agli ottavi di finale, dove affronterà il giapponese Mochizuki. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un fine settimana all'insegna dell'estate nel Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso sia questo sabato che domenica e soprattutto temperature in qualche modo sopportabili, quindi caldo sì, ma un caldo giusto, siamo bene o male nella norma. Temperature che non andranno oltre i 31-32 gradi, magari domenica proveranno a salire un po', ma rimarranno appunto su punte non eccessivamente alte. E anche di notte, bene o male, si riuscirà a dormire abbastanza bene. Per i dettagli comunque sulle vostre zone, anche per la nuova settimana, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

0: accompagna allegramente anche con discrezione da una vita questo singolo di Natalie Imbruglia, Shiver, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
11: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
12: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
14: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
13: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
14: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
13: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
2: Ora si vince.
0: È arrivato il momento di giocare di nuovo nella cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone, Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più amati dell'estate romana. Un cartellone ricco di eventi che conferma il festival come il cuore della grande musica live della capitale. E allora si può giocare adesso inviando un messaggio WhatsApp al seguente numero 320 20 41 433. La parola chiave è Auditorium. Potresti essere premiato con 2 ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
15: Autoimport a Roma dal 1957.

0: quando lo paghi e uno è gratis. Algi da Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, ti risparmio.
2: Ritorna la magia del cinema all'aperto, fino a settembre, con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC AGIS Lazio.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
4: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Fiorellino, così dice De Gregori, che ha dichiarato a proposito di aver scritto questa canzone con l'intento di provocare chi si aspettava da lui canzoni impegnate, rivendicando proprio la libertà di scrivere addirittura un valzer, canzone ispirata da una vecchia canzone di Bob Dylan. Sono le 20:37 in questo preciso istante. Buona serata da Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Ora, Michael Jackson.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con i Fire for Fighting Superman It's No Easy ci avviamo alla conclusione del mio appuntamento qui a Dimensione Suono Soft, la radio che in questo momento stai ascoltando.
1: Quest'estate stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Uguale super risparmio nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, i bei
0: sempre informati con la Dimensione Suono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Attesa finita a Tor Vergata il grande concerto di Ultimo. Massima sinergia istituzionale, pianificazione flessibile, una risposta straordinaria da parte del pubblico giovanile. Questo è il bilancio tracciato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal questore Roberto Massucci. Imponente la macchina di sicurezza. Un evento gestito ereditando le strutture del Giubileo dei Giovani.

0: azioni per renderle un bene sempre fruibile per la città, ha commentato il prefetto Giannini, dicendosi orgoglioso di questa iniziativa e svelando anche un retroscena. Molti mesi fa l'artista è venuto con l'organizzatore nel mio ufficio e si è posto come primo problema, al di là del successo del live, la sicurezza dei propri fan, ha detto il prefetto. Il piano di sicurezza è stato il frutto di un lungo lavoro. Aggressioni agli operatori AMA. Esprimiamo ai nostri operatori la massima solidarietà a nome di tutta la comunità aziendale. Si tratta di episodi inaccettabili di violenza che colpiscono i nostri operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il giusto decoro e la pulizia della capitale. Lo affermano congiuntamente in una nota di AMA il presidente Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi, commentando le aggressioni subite nelle ultime ore a Roma da alcuni operatori di AMA, tra cui quella da parte dell'influencer romano il brasiliano che è stato denunciato dai carabinieri. E sono stati numerosi oggi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma nelle aree della capitale e della provincia per incendi di sterpaglie. In via della Pineta Sacchetti lo spegnimento e la bonifica di un incendio di sterpaglie, poi un incendio di vegetazione anche in via Raimondo Scintu nella zona est di Roma, un altro divampato in via delle Ceramiche dove è stata impegnata la squadra territoriale Montemario. Proseguono inoltre le operazioni di spegnimento di incendi ad Anzio e ad Ardea. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina, una buona serata.
1: Bene, grazie alla nostra Francesca Proietti e a tutta la redazione. Mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sorra, ci ritroviamo domani per continuare insieme. Il weekend dell'estate di Dimensione Sono Soft ti aspetto tra le 14 e le 17. Ci sono le previsioni del tempo proprio di domani, che domenica 5 di luglio, sarà una giornata molto calda anche domani, ovviamente è estate, ma non perderti Bossa Club subito dopo. Buona serata, ciao.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Non mancheranno ampie schiarite sul Lazio nelle prossime ore, il tutto in un contesto di stabilità. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole sarà il protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 20-22 gradi, valori massimi fino ai 33 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, Bossa Club.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Supermercati M.A. La convenienza raddoppia! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 9 luglio, fetta Sisi prosciutto di montagna un etto a 99 centesimi e Vallelata Galbani 180 grammi per 4 a 4,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca.

0: E solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
6: Uguale super risparmio nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
7: Supermercati PIM, i bei fermi in agora, di risparmio, di qualità.
8: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
9: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Nothing more.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e area ristoro. Ingresso a 3,50€ solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC AGIS Lazio.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
6: I've heard people say that too much of anything

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: se la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
7: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ciminellicasa.it.
2: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis. We'll be right back.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Toccami con parole d'inchiostro. Sogni di carne. Emozioni di pelle.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.